oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così. Yeah.